0: Olé, bala.
1: Nyeshe yashu, di karsa, nyeshe jine, somla nal chikyo wa.
2: Somme zhang, lo le bha kwa zhang, kalash tango yisi.
1: Ngai zhug yin, shua.
0: Somla la. Nye nyeshe, ngonzo lo monggu ji, penzu zhuwa che me ba. Lubu top ya kira tse ya kare.
1: Pejin, kangpa kundun chaya te la, zhang li kye chi chaya yuwa bcha.
0: Listen.

0: Strozzo.
1: Fulci. Ti allontana. Fulci.
0: Panesu. La dieci già marci. Tu non mi ha già tolto il minuto.

0: 원체도 삼크제스타네 인지 셉시 후위
1: 야 한비
2: 아마
1: 상카시가 용봐
2: 다마슈다
0: 마젠 크제스 오늘 첸소 제나 수니에디 알펑시
2: 제스 다마슈다
0: Shangi lochi kalheke jekab che sob che debri. Tando lochi kalheke we ngui che ming lom yul dabri. Tando so che rang baba thugu cha che du, rang le su oma yuya kukab si debri. Ine rangi top tanti su su garo la che. Yung ni di che chiri yo re ma re.
3: Er Feng, rang ame she bu du zungu ne ribe.
2: Ji, ma che ming gabi yu, so da zuya top tanti che ming debi yin.
3: I'm going to go to the house.
0: 你让个名字寄个团结日咱们里要断了阿姐你三不当差这名字寄个团结日给不用吧张家可是为俺们寄个名字写呢所以说我们寄个团结日寄个团结日寄个团结日 Rangi Alfon, Sinti Chiroji. Dekin Sumusung Meh.